e sarà di sono di promessi ciò che non è apne a perché ho fatto tutti i miei letti la mia vera mera molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto molto मेरा उसका मतलब बन देता है तो फिर बुद्धि के अंदर निम्रता आ जाती है जिसका अंतत्व फल लगा सत्य हो चुक जाता है पूरा हो जाता है जिन्हें फल लगा उन्हें दत्त नहीं होता है कल नहीं हो जाती है फिर लोग फल लेंगे इसी तरह ही है इस बुद्धि के अंदर इसी तरह निम्रता है दृष्ट सेवा लिख के लाया हुआ थे आख्या थी कि शब्द गायन जरूर करना सत्संगियों आपके कीर्तन करो सारे रंग की उच्ची आवाज न्यार के सत्कार गुरु की आंखों मेरा बुझ नहीं कुछ नहीं जो कुछ है तो